sorge favella al mar come imponesti non esposi il bambin pietà mi vinse costui straniero ignoto mi venne innanzi ei e donai sperando che in remote contrari tratto l'avrebbe e quel fanciullo amminta dove che ne facesti

Mi das le poiata la pelle ile, mi nulla nasia sonni chi neile le mega spogliata che manne vanat neili anne. Ia sitten, te voi te menna,